0: I love you, tequila. I love you, señorita.
1: Cascule, mandolini, de mango, che la tutta vita.
2: Once again.